Brano che Darmando Ridunco c'è. Nima genta pas che kamde no gaba da akhtar doaema uraz shuru ki giyo. Yani ke da se da che matlab zara ghali pa program la pa 27 tarikh bande ma aw zamba pa 28 tarikh bande uff laka da hubala time show kana chala gale nan program le ma aw sign out pa